0: la ta chi si è sogno,
1: chi si è sogno,
0: chi si è sogno,
1: che
0: si è sogno, chi si è sogno,
1: e la
0: vita, ma non